0: Beccardi.
1: Oggi vado da Beccardi.
0: What the fuck? What the fuck?
1: Oggi vado da Beccardi.
0: What the fuck? What the fuck? What the fuck?
2: Oggi vado da Beccardi.

Karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, karanti, na sunčanoj strani ulice.